Peshek, Uncina, Kesh Kam Prenyati, Te Montesat, Peshek, Uncina, Kesh Kam Prenyati, Te Montesat, Peshek, Peshek, Peshek, Peshek, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina, Uncina

bam, cock a bucky buzz a buzz. Sile un omado selvaggio, da montagne e plagio, per cada paesaggio, sul pieve si arrivine, come fa una strada sana, ma tu per sommarine, Andrea, come ci fai?